0: vori vori vori vori vori vori vori vori vori vori vori vori vori vori vori vori vori vori vori vori vori vori vori vori
1: stima
0: la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la
2: Vora, vora, vora, vora, vora, vora, vora, vora, vora, vora, vora, vora, vora, vora, vora, vora, vora, vora,
1: vora, vora,
0: la la la la la la la la
1: stiamo stiamo stiamo stiamo stiamo stiamo stiamo stiamo stiamo stiamo stiamo stiamo stiamo stiamo stiamo stiamo stiamo stiamo stiamo stiamo stiamo stiamo stiamo stiamo stiamo stiamo stiamo stiamo stiamo
0: la la
1: stiamo
0: la la la
1: stiamo
0: la la
1: stiamo
0: la la la
1: stiamo
0: la la
1: stiamo
0: la la la
1: stiamo
0: la la
1: stiamo
0: la la la
1: stiamo
0: vogliamo vogliamo vogliamo vogliamo vogliamo vogliamo
3: stimo stimo stimo stimo stimo stimo stimo stimo stimo
1: stamo
0: la
1: stamo
0: la la
3: stiamo
0: la
3: stiamo
0: la
3: stiamo
0: la
3: stiamo
0: la
3: stiamo
0: la
3: stiamo
0: la
3: stiamo
0: la
3: stiamo
0: la
3: stiamo
0: la
3: stiamo
0: vorate vorate vorate vorate vorate
3: stimo
0: vorate
3: stimo
0: vorate
3: stimo
0: vorate
3: stimo
0: vorate
3: stimo
0: vorate
3: stimo
1: stamo
3: stamo
0: la
1: stiamo
0: la
1: stiamo
0: la
1: stiamo
0: la
1: stiamo
0: la
1: stiamo
0: vorano
1: stimo
0: vorano
1: stimo
0: vorano
1: stimo

0: control the installation.
1: And so, Mr. President, am I.
0: Sono molto dentro di essere qui.
1: Anthony, it's Prince Spaghetti Day.
0: Congratulations. One is loose, the other is lean. Sono molto dentro di essere qui.

0: Sono molto contento di essere qui.
1: And so, Mr. President, am I.
0: Sono molto contento di essere qui.
1: Anthony, it's been spaghetti day.
0: Congratulazioni. One is roots, the other is wings. Sono molto contento di essere qui.

0: Sono molto contento di essere qui.
1: And so, Mr. President, am I.
0: Sono molto contento di essere qui.
1: Anthony, it's Prince Spaghetti Day.
0: Congratulazioni. One is roots, the other is wings. Sono molto contento di essere qui.

0: Sono molto contento di essere qui.
1: And so, Mr. President, am I.
0: Sono molto contento di essere qui.
1: Anthony, it's Prince Spaghetti Day.
0: Congratulations. One is roots, the other is wings. Sono molto contento di essere qui.

0: is the Red Queen.
1: And so, Mr. President, am I.
0: Sono molto contento di essere qui.
1: Anthony, it's Prince Spaghetti Day.
0: Congratulazioni. One is roots, the other is wings. Sono molto contento di essere qui.

0: Mono Muto, Gentro di Essere Qui.
1: And so, Mr. President, am I.
0: Sono molto contento di essere qui.
1: Anthony, it's been spaghetti day.
0: Congratulazioni. One is roots, the other is wings. Sono molto contento di essere qui.

0: Uno Mundo Invento the Esterexit.
1: And so, Mr. President, am I.
0: Uno Mundo Invento the Esterexit.
1: Anthony, it's been spaghetti day.
0: Congratulazione. One is roots, the other is links. Sono molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto,

visto gente andare a casa in cerca di una situa e ritrovarsi a casa senza neanche l'acqua. Solo la pioggia fuori può dare sollievo. Le sigarette fanno male, la paura di volare pure. Ma cosa? Scappavi e poi cosa cercavi? Visto che è più carria, più distruggi tutto. Mentre lasci per strada.